0: È tardi ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, la tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di le spariva.
0: Il so ti calma,
1: che vuol dir ciò?
0: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà:
1: il signor Clermont?
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Di Violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

alzarono gli spasimi del dolore in me. Rinasce, rinasce, macita, insolita vigor. Ah, ma il